Wawa. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy,

wah wah. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui, come dire.